nemmeno credi di essere giusto e di essere un grande uomo. In un altro ti svegli e devi cominciare da

0: giorno credi di essere giusto e di essere un grande uomo. In un altro ti svegli e
1: come
0: devi.
1: A bit closer. Relax. Listen very carefully.
2: In the Mix Radio.

Ciao e bentornati alla Feel Good Show. Il vostro martedì sera è pieno dei migliori successi. Rilassatevi e godetevi 120 minuti di pura musica e vibrazioni positive.

Ciao e bentornati alla Feel Good Show. Il vostro martedì sera è pieno dei migliori successi. Rilassatevi e godetevi 120 minuti di